Ma tumba che dice bururu con fu bururu con fa, e mi rumba ma tumba che somma bururu con fu bururu con fa, e mi rumba ma tumba che dice bururu con fu bururu con fa. Oye mi chemucarada, oye mi tonada, rumba ma tumba para ti. Oye mi linda voz.